0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Während Fußballwelt aktuell auf die WM schaut, gibt es auch bei uns in Graubünden spannende Fußballnachrichten. Gast vom Moderator Lukas Battista ist der Ruben Rodriguez. Er ist Sportchef beim SC Rezüns. Der Verein hat gut 150 Mitglieder und ist damit einer der grössten Sportvereine in Rezüns. Vor 4 Jahren ist der Sportplatz renoviert worden. Die Infrastruktur passt also, es braucht aber noch mehr, um den Verein am Leben zu behalten.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumänches. Già, già, ils ultims temps as di scuora u shape certa palapè. Col campionati dal mond giusta a decorir al Stadis Unidis, Mexico e Canada, esque naturelmanch un dels temas più actuels. Però, in un esbe il mond del palapè internazionel ci do novitez. Erco al grigiun doque novitez. Nem pezieva più mai in 3-4 ans clappa il Comune Rezüns der Cio una squadra da Palapè, nempe il SC Rezüns. E qui, Stefna, in las minutas rumänches venzen us cugiast Ruben Rodriguez. El ci es un dels cinch fundadurs dalla nova squadra da Rezüns. E per te, personel manchin se, per ce Palapè?
3: Ti, quies, scu per tuot, eba, quies in, quie comences con insemmi, curce spiccen, allura comences a Eba, col semi, allora vien la realtà, comences col junior, vezes forza rivi, forza non rivi, ad essere profi, questa in sé il bet da tuot. E allora, curce comences a fare, rai, questo è il mio hobby, ma è sempre stesso un po' buon. Allora provas da dire un po' in su, da giovere un po' in su, allora curce badas c'è questo più, per stare con te amici, amicizie e tutto questo, allora è più da corso, da avere un bel tenere, offrire, raggiungere qualcosa. Quindi, credo che noi giovenze fosse per gli amici, per gli colleghi, per il tempo insieme, in piazza, sulla piazza e per avere un cor plein. Noi giovenze il cor plein, perché giovenze balla più.
0: Las minutas romances.

0: Radio Grischa. Kühler Kopf. Heißer Sound. Heißer Sound.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore.